0: Tain, tain era un sicanis. Oh,
1: Fara.
0: Oh,
1: Papsi, Nesbeth, Javier, Chies, Dia, Link.